dolce rimpesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,

Dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chin li seguli in la una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,